0: Muriri mariwe ane murundo akarie ale tiri mari matiri omubuti chikaronda kario
1: tiri mari matiri omubuti chikaronda kario
0: tiri mari matiri omubuti.

chavo chikabya chiri abatini chavo kandi nibagata he kandi nibagatani yae kasibi kola mubiri nibachikulu bamukonda kaire nibachikulu bumba konga umatako nibachikulu bumba konga.

0: kwa chambre dada. Mukasa berekati. Omungu salo msalona. Mutemukasa ndeme mukokote miamboka ibuni musandiaye. Ikwa ulikira mombe wole kati.
1: Oh dada. Menaona keki na kutasa kiko hapa kutumbo yako. Fungula kwanza kabluza nione hapa.
2: Ah, pastore.
1: Unavala kalesi na namna gani?
2: Hola, pastore. Pastore la wewe di. Pastore. Kwishiba.